0: Yuhai 16-17 saal ki barlar ki hi kamal ki.
1: Lona beh minyu, hai Mr. Khan.
0: Where do you from?
1: I from a Chinese.
0: Ye di sagaya hai? Mera di beti sagaya hai.

0: sola satra salki barlar ki hikamal ki.
1: Lo na beh minyu, hi Mr. Khan.
0: Where do you from?
1: I from a Chinese.
0: Ye di sagaya hai? Mera di betu sagaya hai, Mr.